0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
0: Preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.

0: sweetheart. Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei